0: La Qué Buena.
1: Pelotero a la bola.
0: Una 16.
1: Batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.